0: dice, e dice, cavina me ne va.
1: Ciao voi, ciao voi. Noi assi da cao, se vivi la mano a, yeah.
0: Noi assi da cao, se vivi la mano a, yeah.
1: Venona,
0: mi dima o, e non sai a tue, a ti assi fuori. E subito, e subito,
1: I need access, I need access, I need access, hey!

Samo Hedombo Naka Sondaki Mohasete Kobela Mahanto Skidona Minkabona.